Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 6:02.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

la musica grande. Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni. Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
2: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

Radio Alta. Sono le 8:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yes.

facili degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: sapore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni '80. Sweet dreams are made.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Alla Mondoflex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi Outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta.

Akahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La adunata sezionale degli Alpini, con oltre 15.000 persone che hanno preso parte alla 41esima adunata sezionale al raduno del secondo raggruppamento che riunisce le sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna. Bergamo ha così celebrato i 105 anni della sezione delle Penne Nere con la grande sfilata partita da Corus Life e arrivata in Piazzale Alpini, con diretta su Bergamo TV, sul sito web dell'Eco di Bergamo, che potrete rivedere in replica questa sera alle 20.30, con speciale in onda invece giovedì alle 21. Ma sentiamo il bilancio di questa tre giorni alpina con Giuseppe Lupi.
3: Bergamo ha accolto oggi la 41esima adunata sezionale degli Alpini e l'adunata del secondo raggruppamento che raccoglie la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Una manifestazione che è iniziata al Corus Life, lo sfilamento è iniziato alle 10.30 e si è concluso poco dopo le 13 in Piazzale degli Alpini con il passaggio della stecca. L'anno prossimo l'adunata sezionale sarà nel Basso Sebino a Castelli Calepio, mentre quella del secondo raggruppamento sarà a Varese. È stata l'occasione per richiamare nuovamente i valori alpini, ma soprattutto per guardare avanti anche al mondo dei giovani. Hanno aperto infatti la sfilata i ragazzi dei campi scuola che quest'anno hanno raggiunto le diverse migliaia di partecipanti. Un'occasione anche per rilanciare l'idea di portare a Bergamo l'adunata del 2029.
4: Bergamo è una delle nostre roccaforti, come si suol dire, dell'Associazione Nazionale Alpina e degli alpini in generale, e qui ovviamente l'entusiasmo, la partecipazione si sentono, si percepiscono, e con loro ovviamente anche tutto il territorio, tutti i cittadini non solo di Bergamo ma della provincia di Bergamo sono con noi. Ecco, è un bel momento, sono stati tre giorni importanti, oggi c'è la chiusura con la sfilata che è il momento per noi più significativo dal punto di vista, ecco così, della presenza, però è anche il momento in cui noi vogliamo trasmettere quel messaggio forte, quello di saper stare insieme, quello di saper condividere e con questo di saper essere pronti quando c'è bisogno. Non siamo pronti solo per fare la sfilata, ma quando c'è un'emergenza, quando la gente ha bisogno, gli alpini rispondono presente.
5: È un'emozione che dura da tre giorni, ma quando ci si trova col cappello in

0: testa per ricordare che il nostro poi scopo dell'associazione è quello del non dimenticare, l'emozione è forte. Oggi in modo particolare perché il numero degli alpini presenti con i loro familiari, con gli amici è notevole. Stiamo celebrando un appuntamento storico, i 105 anni, una tre giorni che vuole appunto sottolineare questo traguardo, perché i 100 anni purtroppo non avevamo potuto goderli e viverli e celebrarli nel dovuto modo, perché eravamo ancora tutti condizionati, castigati dall'indesiderato ospite Covid. Oggi siamo qua per la prima volta al Corus Live, un luogo di recente costruzione, un luogo che il 90% dei presenti non aveva mai visto, ma soprattutto un luogo che ci permette di ricordare, come ho avuto modo di dire, ricordare i nostri vecchi. Ho ricordato e ringrazio ancora i nostri vecchi che 105 anni fa hanno trovato la forza di costituirsi in associazione. Un grazie per cui al primo presidente Ubaldo Riva, ma a tutti quei presidenti, tutti gli alpini, semplici o graduati che fossero, che hanno dato fiato e gambe alla storia dell'associazione. Qua al Corus Live abbiamo ricordato un altro storico vecchio della nostra sezione, Domenico Bosatelli, che è stato l'ideatore, purtroppo non ha potuto godere di questa straordinaria mattinata, però siamo qua.
1: Inizia l'anno, il nuovo anno scolastico, per qualcuno sarà l'emozione di un nuovo inizio, per altri invece si ritroveranno con i propri compagni di classe al termine delle vacanze estive come ogni mese di settembre. Per circa 147.000 studenti delle scuole bergamasche è tempo quindi di tornare in classe, pesa il calo demografico. Il dato più lampante riguarda infatti i nuovi ingressi alla scuola primaria, esattamente 7.152, ormai in discesa libera di diversi anni. Rispetto al 2020, quindi rispetto a 6 anni fa, si registra un meno 20%, in pratica sono andati persi quasi 2.000 bambini, mentre gli studenti stranieri che arrivano a Bergamo mantengono a galla i dati di scuole medie superiori. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta, ha rivolto un messaggio ai dirigenti scolastici, al personale e agli studenti: non vi auguro semplicemente buon lavoro, ma di riuscire in qualcosa di più ambizioso, lasciare ai ragazzi qualcosa che continua a lavorare dentro di loro anche quando noi avremo passato il testimone, perché è questo alla fine il senso più profondo dell'educare. A tutti gli studenti invece l'augurio di non attraversare semplicemente quest'anno, ma di uscirne trasformati positivamente, con conoscenza in più, ma soprattutto con una domanda in più, una paura in meno, una possibilità nuova. Credo che la scuola non possa cambiare il mondo tutto insieme, ma possa cambiare una persona alla volta. Alle scuole elementari è stato rinnovato il programma di italiano, ci sarà più spazio per la grammatica, la sintassi, i riassunti e la scrittura in corsivo, più importanza riconosciuta anche alla memorizzazione delle poesie, allo studio dell'informatica e dell'inglese, che nelle idee del Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà essere maggiormente collegato ad attività quotidiane e situazioni concrete. Nelle scuole secondarie novità per il latino, che potrà essere introdotto come materia opzionale a partire dalla seconda media. Nei licei le indicazioni nazionali hanno mandato in pensione geostoria. Nel primo biennio storia e geografia tornano a essere distinte, con una predilezione per la storia italiana ed europea. E la matematica dovrà fornire concetti e linguaggio per comprendere i sistemi dell'intelligenza artificiale, che per la prima volta entrerà a scuola. E a proposito di scuole, le novità non mancano anche per le strutture stesse, come nel caso di Mapello, di cui ci parla Melissa Braca.
2: Taglio del nastro a Mapello per la nuova scuola primaria, che segna il definitivo completamento del polo scolastico. Un progetto atteso da 20 anni e costato circa 18 milioni di euro, nato per concentrare in un unico campus moderno, sostenibile ed efficiente oltre 600 alunni delle scuole elementari e medie del paese.
3: Un'opera iniziata oltre 20 anni fa, nel 2002, quando l'allora amministrazione del dottor Domenico Belloli pensò, ideò, sognò questo nuovo campus scolastico che potesse raggruppare gli studenti del territorio di Mapello.
2: La struttura ospita 10 aule, laboratori, biblioteca, mensa, palestra, consumi quasi azzerati e affianca le scuole medie. Da lunedì le prime lezioni, mentre il vecchio plesso dismesso tornerà a nuova vita da settembre 2027, accogliendo i corsi dell'alberghiero di Torre Boldone.
4: l'ambiente è il terzo educatore, quindi anche degli ambienti belli, confortevoli e soprattutto preparati per una didattica che sia dinamica, che sia coinvolgente, che renda partecipi i ragazzi, sono fondamentali per lo sviluppo, la crescita e l'educazione delle nuove generazioni. Radunare qui sia la scuola primaria che la scuola secondaria, gli impianti sportivi, la palestra, tutto quanto, crea davvero un senso di comunità molto forte di cui ci sentiamo responsabili e partecipi.
1: Dall'isola bergamasca a Seriate, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, per noi c'era Monica Armelli.
5: 2 anni di lavori per trasformare un progetto in una nuova casa per la Croce Rossa di Seriate, un edificio di 250 metri quadrati con spazi pensati per rendere più efficiente l'attività del personale, dalla gestione dell'emergenza alla formazione. Una storia che parte da lontano e oggi arriva a un traguardo, quella che era una realtà nata grazie all'impegno di pochi e diventata un presidio strutturato sempre più presente sul territorio.
6: Febbraio 74 abbiamo iniziato il corso, settembre del 74 abbiamo iniziato con l'ambulanza. Si andava prima a Bergamo, in Croce Rossa Bergamo, per prendere manutenzione, per imparare qui permanenti. Poi abbiamo iniziato qua a Seriate, eravamo lì fuori da pronto soccorso con l'ambulanza. Bisogna mettere il cuore quando si va su una persona, bisogna avere il cuore e avere il coraggio, e tante volte il coraggio. Mancava.
5: Una crescita che significa nuove esigenze, nuovi strumenti e una sede adeguata a un'attività che negli anni si è ampliata.
7: 4.000 interventi di emergenza all'anno, contiamo 210 volontari e poi c'è la componente anche dei dipendenti, perché senza di loro comunque non potremmo completare tutti i servizi. Abbiamo 9 ambulanze e altri mezzi ausiliari.
5: Una struttura di 700.000 euro, un investimento significativo, sostenuto grazie al contributo di chi ha creduto in questo progetto.
8: La Croce Rossa davvero è una realtà straordinaria per come prepara le persone, per l'occasione che dà di fare una grande esperienza di vita, per la testimonianza rispetto all'aiuto degli altri.
5: Un presidio che per Seriate significa sicurezza e assistenza alle persone.
9: Fa tanto anche in termini di sociale, quindi prossimità con i ragazzi speciali della nostra città, sostegno e aiuto e collaborazione nel progetto della rete Rita per il contrasto della violenza contro le donne, fa attività di promozione del volontariato all'interno delle scuole. Ecco, io credo che la Croce Rossa di Seriate questa mattina abbia scritto davvero una pagina importante della nostra città.
10: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri. Specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri. Nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri. Progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
12: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
13: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
13: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
14: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre non si ferma in Yemen, l'avanzata dei ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, Teheran conferma il rinvio del summit previsto oggi in Oman, dedicato alla gestione del traffico marittimo Hormuz. Intanto la crisi del Golfo fa volare i prezzi del greggio, il WTI supera i 102 dollari al barile, il Brent i 107, sale anche il gas a 83 euro. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece l'ultradestra, record di affluenza alle urne. Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato la tragedia dell'11 settembre 2001. Il pontefice, che oggi compie 71 anni, ha rinnovato la preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora ora su di sé le ferite di quel tragico giorno.
5: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
4: Resta alta l'attenzione dopo che droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno tra Kiev e Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine nella notte hanno colpito la città di Sochi in Russia, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico, 8 milioni di studenti impegnati. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Nella quarta giornata di Serie A la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo ad alcol test dopo un incidente stradale a Milano. In Formula 1 ancora una vittoria per Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi di finale degli europei. Per il tennis, Zverev vince la finale degli US Open. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 10.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: da Iperal.
1: Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Inizia l'anno, il nuovo anno scolastico. Per qualcuno sarà l'emozione di un nuovo inizio, per altri invece si ritroveranno con i propri compagni di classe al termine delle vacanze estive, come ogni mese di settembre. Per circa 147.000 studenti delle scuole bergamasche è tempo quindi di tornare in classe. Pesa il calo demografico. Il dato più lampante riguarda infatti i nuovi ingressi alla scuola primaria, esattamente 7.152, ormai in discesa libera di diversi anni. Rispetto al 2020, quindi rispetto a 6 anni fa, si registra un meno 20%, in pratica sono andati persi quasi 2.000 bambini, mentre gli studenti stranieri che arrivano a Bergamo mantengono a galla i dati di scuole medie superiori. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta, ha rivolto un messaggio ai dirigenti scolastici, al personale e agli studenti. Non vi auguro semplicemente buon lavoro, ma di riuscire in qualcosa di più ambizioso, lasciare ai ragazzi qualcosa che continua a lavorare dentro di loro anche quando noi avremo passato il testimone, perché è questo alla fine il senso più profondo dell'educare. A tutti gli studenti invece l'augurio di non attraversare semplicemente quest'anno, ma di uscirne trasformati positivamente, con conoscenza in più, ma soprattutto con una domanda in più, una paura in meno, una possibilità nuova. Credo che la scuola non possa cambiare il mondo tutto insieme, ma possa cambiare una persona alla volta. Alle scuole elementari è stato rinnovato il programma di italiano, ci sarà più spazio per la grammatica, la sintassi, i riassunti e la scrittura in corsivo, più importanza riconosciuta anche alla memorizzazione delle poesie, allo studio dell'informatica e dell'inglese, che nelle idee del Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà essere maggiormente collegato ad attività quotidiane e situazioni concrete. Nelle scuole secondarie novità per il latino, che potrà essere introdotto come materia opzionale a partire dalla seconda media. Nei licei le indicazioni nazionali hanno mandato in pensione geostoria. Nel primo biennio storia e geografia tornano a essere distinte, con una predilezione per la storia italiana ed europea. E la matematica dovrà fornire concetti e linguaggio per comprendere i sistemi dell'intelligenza artificiale, che per la prima volta entrerà a scuola. E a proposito di scuole, le novità non mancano anche per le strutture stesse, come nel caso di Mapello, di cui ci parla Melissa Braca.
3: Taglio del nastro a Mapello per la nuova scuola primaria, che segna il definitivo completamento del polo scolastico. Un progetto atteso da 20 anni e costato circa 18 milioni di euro, nato per concentrare in un unico campus moderno, sostenibile ed efficiente oltre 600 alunni delle scuole elementari e medie del paese.
4: Un'opera iniziata oltre 20 anni fa, nel 2002, quando l'allora amministrazione del dottor Domenico Belloli pensò, ideò, sognò questo nuovo campus scolastico che potesse raggruppare gli studenti del territorio di Mapello.
3: La struttura ospita 10 aule, laboratori, biblioteca, mensa, palestra, consumi quasi azzerati e affianca le scuole medie. Da lunedì le prime lezioni, mentre il vecchio plesso dismesso tornerà a nuova vita da settembre 2027, accogliendo i corsi dell'alberghiero di Torre Boldone.
5: L'ambiente è il terzo educatore, quindi anche degli ambienti belli, confortevoli e soprattutto preparati per una didattica che sia dinamica, che sia coinvolgente, che renda partecipi i ragazzi, sono fondamentali per lo sviluppo, la crescita e l'educazione delle nuove generazioni. Radunare qui sia la scuola primaria che la scuola secondaria, gli impianti sportivi, la palestra, tutto quanto, crea davvero un senso di comunità molto forte di cui ci sentiamo responsabili e partecipi.
2: Dall'isola bergamasca a Seriate, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, per noi c'era Monica Armelli.
6: 2 anni di lavori per trasformare un progetto in una nuova casa per la Croce Rossa di Seriate, un edificio di 250 metri quadrati con spazi pensati per rendere più efficiente l'attività del personale, dalla gestione dell'emergenza alla formazione. Una storia che parte da lontano e oggi arriva a un

0: traguardo, quella che era una realtà nata grazie all'impegno di pochi e diventata un presidio strutturato, sempre più presente sul territorio.
1: Febbraio 74 abbiamo iniziato il corso, settembre del 74 abbiamo iniziato con l'ambulanza. Si andava prima a Bergamo, in Croce Rossa Bergamo, per prendere manutenzione, per imparare quei permanenti. Poi abbiamo iniziato qua a Seriate, eravamo lì fuori da pronto soccorso con l'ambulanza. Bisogna mettere il cuore quando si va su una persona, bisogna avere il cuore e avere il coraggio, e tante volte il coraggio mancava.
0: Una crescita che significa nuove esigenze, nuovi strumenti e una sede adeguata a un'attività che negli anni si è ampliata.
2: 4.000 interventi di emergenza all'anno, contiamo 210 volontari e poi c'è la componente anche dei dipendenti, perché senza di loro comunque non potremmo completare tutti i servizi. Abbiamo 9 ambulanze e altri mezzi ausiliari.
0: Una struttura di 700.000 euro, un investimento significativo, sostenuto grazie al contributo di chi ha creduto in questo progetto.
3: La Croce Rossa davvero è una realtà straordinaria per come prepara le persone, per l'occasione che dà di fare una grande esperienza di vita, per la testimonianza rispetto all'aiuto degli altri.
0: Un presidio che per Seriate significa sicurezza e assistenza alle persone.
4: Fa tanto anche in termini di sociale, quindi prossimità con i ragazzi speciali della nostra città, sostegno e aiuto e collaborazione nel progetto della rete Rita per il contrasto della violenza contro le donne, fa attività di promozione del volontariato all'interno delle scuole. Ecco, io credo che la Croce Rossa di Seriate questa mattina abbia scritto davvero una pagina importante della nostra città.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
9: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday.

Anna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, il radio giornale.
2: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 11.
0: Spot, spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te. Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
1: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye.

0: collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Inizia l'anno, il nuovo anno scolastico. Per qualcuno sarà l'emozione di un nuovo inizio, per altri invece si ritroveranno con i propri compagni di classe al termine delle vacanze estive, come ogni mese di settembre. Per circa 147.000 studenti delle scuole bergamasche è tempo quindi di tornare in classe. Pesa il calo demografico. Il dato più lampante riguarda infatti i nuovi ingressi alla scuola primaria, esattamente 7.152, ormai in discesa libera di diversi anni. Rispetto al 2020, quindi rispetto a 6 anni fa, si registra un meno 20%. In pratica sono andati persi quasi 2.000 bambini, mentre gli studenti stranieri che arrivano a Bergamo mantengono a galla i dati di scuole medie superiori. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta, ha rivolto un messaggio ai dirigenti scolastici, al personale e agli studenti. Non vi auguro semplicemente buon lavoro, ma di riuscire in qualcosa di più ambizioso, lasciare ai ragazzi qualcosa che continua a lavorare dentro di loro anche quando noi avremo passato il testimone, perché questo alla fine è il senso più profondo dell'educare. A tutti gli studenti invece l'augurio di non attraversare semplicemente quest'anno, ma di uscirne trasformati positivamente, con conoscenza in più, ma soprattutto con una domanda in più, una paura in meno, una possibilità nuova. Credo che la scuola non possa cambiare il mondo tutto insieme, ma possa cambiare una persona alla volta. Alle scuole elementari è stato rinnovato il programma di italiano. Ci sarà più spazio per la grammatica, la sintassi, i riassunti e la scrittura in corsivo. Più importanza riconosciuta anche alla memorizzazione delle poesie, allo studio dell'informatica e dell'inglese, che nelle idee del Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà essere maggiormente collegato ad attività quotidiane e situazioni concrete. Nelle scuole secondarie novità per il latino, che potrà essere introdotto come materia opzionale a partire dalla seconda media. Nei licei le indicazioni nazionali hanno mandato in pensione geostoria. Nel primo biennio storia e geografia tornano a essere distinte, con una predilezione per la storia italiana ed europea. E la matematica dovrà fornire concetti e linguaggio per comprendere i sistemi dell'intelligenza artificiale, che per la prima volta entrerà a scuola. E a proposito di scuole, le novità non mancano anche per le strutture stesse, come nel caso di Mapello, di cui ci parla Melissa Braca.
2: Taglio del nastro a Mapello per la nuova scuola primaria, che segna il definitivo completamento del polo scolastico. Un progetto atteso da 20 anni e costato circa 18 milioni di euro, nato per concentrare in un unico campus moderno, sostenibile ed efficiente oltre 600 alunni delle scuole elementari e medie del paese.
3: Un'opera iniziata oltre 20 anni fa, nel 2002, quando l'allora amministrazione del dottor Domenico Belloli pensò, ideò, sognò questo nuovo campus scolastico che potesse raggruppare gli studenti del territorio di Mapello.
2: La struttura ospita 10 aule, laboratori, biblioteca, mensa, palestra, consumi quasi azzerati e affianca le scuole medie. Da lunedì le prime lezioni, mentre il vecchio plesso dismesso tornerà a nuova vita da settembre 2027, accogliendo i corsi dell'alberghiero di Torre Boldone.
4: L'ambiente è il terzo educatore, quindi anche degli ambienti belli, confortevoli e soprattutto preparati per una didattica che sia dinamica, che sia coinvolgente, che renda partecipi i ragazzi, sono fondamentali per lo sviluppo, la crescita e l'educazione delle nuove generazioni. Radunare qui sia la scuola primaria che la scuola secondaria, gli impianti sportivi, la palestra, tutto quanto, crea davvero un senso di comunità molto forte, di cui ci sentiamo responsabili e partecipi.
1: Dall'isola bergamasca a Seriate, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa, per noi c'era Monica Armelli.
5: 2 anni di lavori per trasformare un progetto in una nuova casa per la Croce Rossa di Seriate, un edificio di 250 metri quadrati con spazi pensati per rendere più efficiente l'attività del personale, dalla gestione dell'emergenza alla formazione. Una storia che parte da lontano e oggi arriva a un traguardo, quella che era una realtà nata grazie all'impegno di pochi e diventata un presidio strutturato sempre più presente sul territorio.
6: Febbraio 74 abbiamo iniziato il corso, settembre del 74 abbiamo iniziato con l'ambulanza. Si andava prima a Bergamo, in Croce Rossa Bergamo, per prendere manutenzione, per imparare qui permanenti. Poi abbiamo iniziato qua a Seriate, eravamo lì fuori da pronto soccorso con l'ambulanza. Bisogna mettere il cuore quando si va su una persona, bisogna avere il cuore e avere il coraggio, perché tante volte il coraggio... mancava.
5: Una crescita che significa nuove esigenze, nuovi strumenti e una sede adeguata a un'attività che negli anni si è ampliata.

0: 1000 interventi di emergenza all'anno. Poi contiamo 210 volontari e poi c'è la componente anche dei dipendenti, perché senza di loro comunque non potremmo completare tutti i servizi. Abbiamo 9 ambulanze e altri mezzi ausiliari.
1: Una struttura di 700.000 euro, un investimento significativo, sostenuto grazie al contributo di chi ha creduto in questo progetto.
2: La Croce Rossa davvero è una realtà straordinaria per come prepara le persone, per l'occasione che dà di fare una grande esperienza di vita, per la testimonianza rispetto all'aiuto degli altri.
1: Un presidio che per Seriate significa sicurezza e assistenza alle persone.
3: Fa tanto anche in termini di sociale, quindi prossimità con i ragazzi speciali della nostra città, sostegno e aiuto e collaborazione nel progetto della rete Rita per il contrasto della violenza contro le donne, fa attività di promozione del volontariato all'interno delle scuole. Ecco, io credo che la Croce Rossa di Seriate questa mattina abbia scritto davvero una pagina importante della nostra città.
4: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, il record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo alle 11.
5: Spot, spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
12: What I am is what I am, you, what you are.

0: Radio Alta. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 12.

0: traffico sembra per ora aver retto. Suicidi aumentano anche in Bergamasca, telefono amico potenzia l'ascolto. Il 10 settembre è stata la giornata mondiale per la prevenzione. Ieri volontari hanno incontrato i cittadini a colle aperto, mentre salgono del 24% le richieste di aiuto, soprattutto tra gli under 35. Il servizio di ascolto ora attivo anche durante la notte. Atalanta sconfitta dal Cagliari, ma il gioco pian piano cresce. Ci sono anche indicazioni positive nella gara persa dall'Atalanta sabato sera, ma ora c'è la Juve, bisogna migliorare ancora. Stasera appuntamento con tutta Atalanta. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Ed ora è arrivato il giorno dell'inizio delle elezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo. Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
1: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
2: Anno.
3: Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
4: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
0: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
5: Sono le parole del dirigente che sono molto belle, inaugurava a tutti i genitori e a tutti i bambini una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
0: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno. Ma vediamo ora com'è andato il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con l'esordio ufficiale delle BRT. Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato, almeno all'ora d'entrata, il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta, mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee ATB 7 e 9. Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole. E ci colleghiamo con Aldo Cuosto, operatore sindacale della FIT CISL di Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, grazie a voi per il collegamento.
0: Beh, cominciamo col dire che questa mattinata era stata un po' così immaginata, molto più caotica forse rispetto a quanto è accaduto realmente, almeno fino ad ora. Poi naturalmente i prossimi giorni

0: saranno più decisivi per capire davvero se la situazione è tutto sommato sotto controllo o creerà dei problemi come magari è successo nelle prove generali. C'era però anche lo sciopero di Arriva Italia, insomma, facciamo un po' il punto di questa mattinata.
1: Perfetto, allora come lei ha ben anticipato, tra l'altro anche nel video precedente, oggi anche noi eravamo impegnati sul territorio perché c'era uno sciopero indetto dalle segreterie territoriali assieme all'RSU per quanto riguarda il gruppo Arriva. Pur essendo consapevoli che con la riapertura delle scuole questo poteva creare qualche disagio, ecco, ci teniamo a precisare che non è una decisione presa dall'oggi al domani e soprattutto non è uno sciopero quello di oggi contro i cittadini, è il risultato di una situazione che nel territorio di Bergamo e provincia si è progressivamente deteriorata, per cui era l'ora di dare un segnale forte per una serie di problematiche. Che
0: quali sono le problematiche? Quali sono, per far capire a chi ci segue da casa?
1: Allora, le problematiche riguardano principalmente il gruppo Arriva. Sappiamo benissimo che c'è una difficoltà cronica nel reperire autisti e la mancanza e il sottofinanziamento al trasporto pubblico locale fa sì che i lavoratori continuano a lavorare in sotto stress. Quindi sappiamo benissimo che una delle ragioni principali per svolgere soprattutto questo lavoro di enorme responsabilità è di avere uno stato psicofisico che deve essere sempre eccellente. E noi abbiamo la criticità di nastri lavorativi molto lunghi, spesso non viene rispettato dalla parte dell'azienda soprattutto la comunicazione del turno di lavoro che il lavoratore deve affrontare il giorno seguente, quindi questo ha fatto sì che nonostante, ripeto, le varie criticità nel settore dove nelle altre aziende si è comunque cercato di trovare una quadra, in ciò non è stato possibile nel gruppo Arriva. Per cui nonostante un'azienda che produce comunque utili a quanto dichiarato e quanto si apprende appunto dai canali ufficiali, noi abbiamo una contrattazione firma da quasi 7 anni per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, per cui quello che viene chiesto, ecco, nonostante le difficoltà non riusciamo a capire perché in altre realtà anche più piccole comunque si è riuscito a trovare condizioni di vita lavorativa migliori che consentono appunto ai conducenti, ai lavoratori di poter conciliare al meglio la propria vita lavorativa con la propria vita privata. Quindi si spera che questo sciopero porterà comunque a una riapertura delle trattative. Se così non dovesse essere, ovviamente sarà una stagione molto, molto calda. Questo è per quanto riguarda lo sciopero in data odierna.
0: Mette, per quanto riguarda le BRT?
1: Allora, per quanto riguarda le BRT, ci tengo a precisare che noi costantemente abbiamo monitorato sia il servizio a partire da oggi, sia la fase preiniziale che è quella del 3 settembre. Nonostante alcune criticità che abbiamo anche noi evidenziato durante il periodo prescolastico, diciamo, ci teniamo a precisare che siamo sul pezzo. Sicuramente è un servizio nuovo che deve essere maggiormente attenzionato, bisogna abituarsi a questo tipologia di trasporto pubblico e quindi è un sistema nuovo e molto molto complesso, in quanto ovviamente pur viaggiando sul 73% di corsie preferenziali abbiamo evidenziato che c'è il problema principale anche quello del far sì che il cittadino si abitui a questa tipologia di servizio e le corsie, ahimè, riservate purtroppo vengono spesso fruite da chi non dovrebbe fruirle, quindi questo ovviamente fa sì che il lavoratore è esposto a maggior rischio. C'è stato qualche problema per quanto riguarda i semafori e prontamente l'abbiamo segnalato e c'è stato un intervento tempestivo soprattutto su alcuni tratti. È ovvio, come detto poc'anzi, essendo un servizio nuovo deve essere maggiormente tarato e quindi sicuramente c'è bisogno di qualche accortezza, più di qualche accorgimento tecnico, però ecco, noi quello che ci dobbiamo precisare è che la priorità deve essere quella di tutti gli utenti della strada, sia per chi svolge questa tipologia di lavoro, sia per coloro i quali praticamente fruiscono del servizio alternativo.
0: Perfetto, io ringrazio Aldo Costa per questo intervento nel telegiornale e ovviamente ci riserviamo appunto di capire meglio nei prossimi giorni come sarà la situazione e appunto se ci saranno, diciamo, ulteriori disagi oppure la situazione poi piano piano si assesti anche per la collaborazione da parte degli automobilisti. Grazie tante, grazie e buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: E restiamo a parlare di scuole perché ieri c'è stata l'inaugurazione della scuola primaria di Villongo. Sentiamo.
2: 5 anni di lavoro, 2 interventi da parte di 2 amministrazioni succedutesi, 1 di messa in sicurezza antisismica e 1 secondo di efficientamento energetico, per una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Inaugurata nel fine settimana la riqualificata scuola primaria Dante Alighieri di Villongo, che ospita con il via dell'anno scolastico 300 alunni dell'istituto comprensivo. Un progetto strategico e che ha visto l'implementazione di impianti e allestimenti di ultima generazione, ma anche nuovi servizi per le famiglie in ottica di favorire la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli del lavoro. Una riapertura attesa, non soltanto dal punto di vista edilizio, ma anche di organizzazione scolastica.
3: Abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare di Villongo. Questa è una bella giornata per il nostro paese perché restituiamo alla cittadinanza un'opera bella, un'opera importante, un'opera altamente efficiente sotto il profilo ambientale e energetico. Non resta che dire buon anno scolastico ai nostri studenti.
0: Cambiamo argomento, saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del cimitero monumentale di Bergamo i funerali di Sandro Dallara, imprenditore sportivo bergamasco scomparso all'età di 82 anni, un palmarès di successi nel motociclismo soprattutto negli anni 60, ha dedicato gran parte della sua vita alla storica concessionaria che fu anche la prima in Italia e in Europa a commercializzare il modello Honda XR, con il quale la casa raggiunse successi in competizioni internazionali. Abile organizzatore di eventi sportivi di rilievo che hanno confermato la sua passione per le due ruote. Dallara lascia la moglie Carla, il figlio Vittorio, con i nipoti e il fratello Ezio. Giornata della prevenzione del suicidio, casi in aumento anche nella bergamasca, potenzia l'attività di servizio telefono amico.
4: Cresce l'ombra del disagio psicologico e aumentano vertiginosamente le richieste d'aiuto, ma Bergamo la risposta sceglie di scendere in strada per non lasciare solo chi soffre. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, i volontari di Telefono Amico hanno allestito un presidio a colle aperto per incontrare i cittadini, rompere i tabù e fare informazione, mentre in serata a Porta San Giacomo si è tinta simbolicamente di blu. Un'iniziativa territoriale che si inserisce in un quadro segnato da numeri drammatici anche a livello locale. Nella bergamasca si registrano in media tra i 70 e i 90 suicidi all'anno, con un picco toccato nel 2021 di 98 casi accertati. Una piaga che ha visto oltre 1000 vittime in provincia in un decennio e che oggi mostra un'ulteriore impennata dei segnali di sofferenza. A livello nazionale, nei primi 6 mesi del 2026, l'associazione ha raccolto oltre 4200 contatti da parte di persone con pensieri suicidari o in ansia per un caro, segnando un più 24% rispetto al 2025. A preoccupare soprattutto la risposta delle nuove generazioni, con il 53% delle chiamate e dei messaggi che proviene da giovani under 35. Di fronte a questa emergenza, dal 1 settembre il servizio di ascolto, raggiungibile al numero unico nazionale 02 23 27 23 27, ha compiuto un passo decisivo diventando operativo H24 per 365 giorni all'anno. L'estensione alla fascia notturna nasce dalla necessità di presidiare i momenti più critici della giornata, ore in cui l'insonnia, l'assenza di distrazioni e il peso del silenzio rischiano di amplificare il dolore mentale e la sensazione di solitudine, offrendo ora un riparo immediato a chiunque cerchi una voce dall'altra parte del filo in ogni momento della giornata.
0: Oltre 15.000 persone hanno preso parte alla 41esima adunata sezionale degli Alpini al raduno del secondo raggruppamento che riunisce le sezioni di Lombardia, Emilia Romagna, Bergamo. Ha celebrato i 105 anni della sezione delle Penne Nere con la grande sfilata partita da Chorus Live e arrivata in piazzale Alpini con diretta ieri su Bergamo TV e sul sito dell'Eco di Bergamo. Ma sentiamo il bilancio di questi 3 giorni con Giuseppe Lupi.
5: Bergamo ha accolto oggi la 41esima adunata sezionale degli Alpini e l'adunata del secondo raggruppamento che raccoglie la Lombardia e l'Emilia-Romagna. una manifestazione che è iniziata al Chorus Life. Lo sfilamento è iniziato alle 10.30 e si è concluso poco dopo le 13 in Piazzale degli Alpini con il passaggio della stecca. L'anno prossimo la dunata sezionale sarà nel Basso Sebino a Castelli Calepio, mentre quella del secondo raggruppamento sarà a Varese. È stata l'occasione per richiamare nuovamente i valori alpini, ma soprattutto per guardare avanti anche al mondo dei giovani. Hanno aperto infatti la sfilata i ragazzi dei campi scuola che quest'anno hanno raggiunto le diverse migliaia di partecipanti. Un'occasione anche per rilanciare l'idea di portare a Bergamo la dunata del 2029.
6: Bergamo è una delle nostre roccaforti, come si suol dire, dell'Associazione Nazionale Alpina e degli alpini in generale, e qui ovviamente l'entusiasmo, la partecipazione si sentono, si percepiscono, e con loro ovviamente anche tutto il territorio, tutti i cittadini non solo di Bergamo ma della provincia di Bergamo sono con noi. Ecco, è un bel momento, sono stati tre giorni importanti, oggi c'è la chiusura con la sfilata che è il momento per noi più significativo dal punto di vista, ecco così, della presenza, però è anche il momento in cui noi vogliamo trasmettere quel messaggio forte, quello di saper stare insieme, quello di saper condividere e con questo di saper essere pronti quando c'è bisogno. Non siamo pronti solo per fare la sfilata, ma quando c'è un'emergenza, quando la gente ha bisogno, gli alpini rispondono presente.
7: È un'emozione che dura da tre giorni, ma quando ci si trova con il cappello in testa per ricordare che il nostro poi scopo dell'associazione è quello del non dimenticare, l'emozione è forte. Oggi in modo particolare perché il numero degli alpini presenti con i loro familiari, con gli amici, è notevole. Stiamo celebrando un appuntamento storico, i 105 anni, una tre giorni che vuole appunto sottolineare questo traguardo, perché i 100 anni purtroppo non avevamo potuto goderli e viverli e celebrarli nel dovuto modo, perché eravamo ancora tutti condizionati, castigati dall'indesiderato ospite Covid. Oggi siamo qua per la prima volta al Chorus Life, un luogo di recente costruzione, un luogo che il 90% dei presenti non aveva mai visto, ma soprattutto un luogo che ci permette di ricordare, come ho avuto modo di dire, ricordare i nostri vecchi. Ho ricordato e ringrazio ancora i nostri vecchi che 105 anni fa hanno trovato la forza di costituirsi in associazione, un grazie per cui al primo presidente Ubaldo Riva, ma a tutti quei presidenti, tutti gli alpini semplici o graduati che fossero, che hanno dato fiato e gambe alla storia dell'associazione. Qua al Chorus Life abbiamo ricordato un altro storico vecchio della nostra sezione, Domenico Bosatelli, che è stato l'ideatore, purtroppo non ha potuto godere di questa straordinaria mattinata, però siamo qua.
0: Basta violenza, le donne della CISL in piazza con un gazebo tutto al femminile.
4: Le donne pensionate della CISL sono scese in piazza a Bergamo per dire no alla violenza di genere e riaccendere i riflettori su un'emergenza sociale senza sosta. Con un gazebo interamente al femminile allestito in Largo Belotti, il coordinamento delle pensionate dell'organizzazione sindacale ha incontrato i cittadini per sollecitare una profonda riflessione collettiva sull'escalation di aggressioni e femminicidi che ha segnato anche l'ultima stagione estiva.
8: Soprattutto dopo questa estate terribile di catena ininterrotta di femminicidi, seguita magari dal femminicidio e il suicidio del violento, stragi familiari, non se ne può più. È una catena troppo lunga, va cambiata una mentalità.
4: Tra le priorità indicate dalla CISL Bergamo per contrastare il fenomeno emergono richieste concrete: l'introduzione dell'educazione sessuale ed affettiva fin dai banchi di scuola per prevenire la cultura del possesso, un deciso potenziamento delle risorse destinate ai centri antiviolenza territoriali e una maggiore continuità di attenzione nei confronti di un fenomeno criminale che continua a non trovare arresto.
0: Cambiamo argomento, parliamo di sport, parliamo di Atalanta e ci colleghiamo subito con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
9: Buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento stasera in diretta dalle 21 con tutta Atalanta per fare il punto della situazione sulla squadra nero-azzurra che sabato sera è stata sconfitta per 2-1 in casa dal Cagliari allo stadio di Bergamo ed è la seconda sconfitta consecutiva nelle prime 4 giornate di campionato per la formazione allenata da mister Sarri che rimane ferma a quota 6 punti in classifica. Adesso domenica prossima, domenica sera alle 20:45 ci sarà la trasferta di Torino contro la Juventus, un'altra squadra uscita con le ossa rotte da questa giornata di campionato causa la sconfitta ieri sera per 3-2 arrivata al 93esimo contro il Sassuolo per quel che riguarda i neroazzurri, quindi Juventus-Atalanta domenica alle 18 a Torino in trasferta, partita che precederà la sosta della Serie A perché sarà una maxi sosta, la novità di quest'anno, 3 settimane di stop per gli impegni delle nazionali in Nations League che sono stati raggruppati tutti in 20 giorni, 2 soste in una diciamo così, e dunque 20 giorni di stop. Da lì in avanti probabilmente dalla metà di ottobre inizierà il vero campionato un po' per tutti, non soltanto per l'Atalanta che ripartirà dalla sfida in casa contro il Venezia, dall'esordio nella fase campionato della Conference League, ma un passo per volta. Adesso c'è da riflettere su cosa non ha funzionato contro il Cagliari e su dove l'Atalanta deve migliorare. Riproverà contro la Juventus lo squalificato Gaetano che ha scontato il turno di squalifica con il Cagliari, la prima da titolari per Kessie e Rowe che sono da rivedere, devono trovare soprattutto la miglior condizione per poter essere utili nel gioco di questa Atalanta. Ne parliamo stasera dove celebreremo in studio la vittoria della Supercoppa italiana da parte della Primavera Nero-Azzurra. Un trofeo in casa Atalanta è sempre una notizia, non deve passare inosservato, quindi in studio per celebrare la Supercoppa italiana vinta dai giovani talenti nero-azzurri ci saranno il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden e l'allenatore della Primavera Giovanni Bosi. Con loro anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms 335-6969-423 oppure via email all'indirizzo di posta elettronica tuttatalanta@bergamotv.it, per cui l'Atalanta, la prima squadra, l'analisi della sconfitta contro il Cagliari con la moviola e le dichiarazioni post partita, ma anche la prossima sfida contro la Juventus a Torino domenica alle 18 e il settore giovanile con la vittoria della Supercoppa da parte della Primavera. Vi aspetto alle ore 21 stasera a tutta Atalanta. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
10: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di martedì sulla Lombardia, salvo per qualche nuvola che potrà transitare, specie sui rilievi. Clima ancora una volta caldo ed estivo, con picchi anche di 28-29 gradi. Su Bergamo sarà una giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche innocua nuvola di passaggio, e le punte massime in città toccheranno i 28 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì sulla provincia di Bergamo il tempo sarà in peggioramento, con l'arrivo di rovesci e temporali localmente anche intensi. Temperature che per il momento si manterranno pressoché stazionarie. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà ancora instabile. Tornerà una fase stabile nel corso del weekend, ma con temperature che saranno in netta diminuzione. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
13: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
14: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
15: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
14: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
15: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda.
16: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
11: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
16: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
11: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
17: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: su Radio Alta. Il rock come piace a te.
1: Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Ed ora è arrivato il giorno dell'inizio delle elezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo.
2: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico, anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
3: Quest'anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
4: Anna. Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
5: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro. Che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
2: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
6: Sono le parole del dirigente che sono molto belle, che augurava a tutti i genitori e a tutti i bambini una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
2: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti.

0: È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta, mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia, con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee TB 7 e 9. Sotto osservazione speciale la nuova linea e BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo, tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso, causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole. E restiamo a parlare di scuole, perché ieri c'è stata l'inaugurazione della scuola primaria di Villongo. Sentiamo.
1: 5 anni di lavoro, 2 interventi da parte di 2 amministrazioni succedutesi, uno di messa in sicurezza antisismica e un secondo di efficientamento energetico, per una spesa complessiva di 3 milioni e mezzo di euro. Inaugurata nel fine settimana la riqualificata scuola primaria Dante Alighieri di Villongo, che ospita con il via dell'anno scolastico 300 alunni dell'istituto comprensivo. Un progetto strategico e che ha visto l'implementazione di impianti e allestimenti di ultima generazione, ma anche nuovi servizi per le famiglie in ottica di favorire la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli del lavoro. Una riapertura attesa, non soltanto dal punto di vista edilizio, ma anche di organizzazione scolastica.
2: Abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare di Villongo. Questa è una bella giornata per il nostro paese, perché restituiamo alla cittadinanza un'opera bella, un'opera importante, un'opera altamente efficiente sotto il profilo ambientale e energetico. Non resta che dire buon anno scolastico ai nostri studenti.
0: Cambiamo argomento. Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del cimitero monumentale di Bergamo i funerali di Sandro Dallara, imprenditore sportivo bergamasco scomparso all'età di 82 anni. Un palmarès di successi nel motociclismo, soprattutto negli anni 60, ha dedicato gran parte della sua vita alla storica concessionaria, che fu anche la prima in Italia e in Europa a commercializzare il modello Honda XR, con il quale la casa raggiunse successi in competizioni internazionali. Abile organizzatore di eventi sportivi di rilievo che hanno confermato la sua passione per le due ruote. Dallara lascia la moglie Carla, il figlio Vittorio, con i nipoti e il fratello Ezio. Giornata della prevenzione del suicidio, casi in aumento anche nella bergamasca, potenzia l'attività di servizio telefono amico.
3: Cresce l'ombra del disagio psicologico e aumentano vertiginosamente le richieste d'aiuto, ma Bergamo la risposta sceglie di scendere in strada per non lasciare solo chi soffre. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, i volontari di Telefono Amico hanno allestito un presidio a colle aperto per incontrare i cittadini, rompere i tabù e fare informazione, mentre in serata a Porta San Giacomo si è tinta simbolicamente di blu. Un'iniziativa territoriale che si inserisce in un quadro segnato da numeri drammatici anche a livello locale. Nella bergamasca si registrano in media tra i 70 e i 90 suicidi all'anno, con un picco toccato nel 2021 di 98 casi accertati. Una piaga che ha visto oltre 1000 vittime in provincia in un decennio e che oggi mostra un'ulteriore impennata dei segnali di sofferenza. A livello nazionale, nei primi 6 mesi del 2026, l'associazione ha raccolto oltre 4.200 contatti da parte di persone con pensieri suicidari o in ansia per un caro, segnando un più 24% rispetto al 2025. A preoccupare soprattutto la risposta delle nuove generazioni, con il 53% delle chiamate e dei messaggi che proviene da giovani under 35. Di fronte a questa emergenza, dal 1 settembre il servizio di ascolto, raggiungibile al numero unico nazionale 02 23 27 23 27, ha compiuto un passo decisivo, diventando operativo H24 per 365 giorni all'anno. L'estensione alla fascia notturna nasce dalla necessità di presidiare i momenti più critici della giornata.

0: giornata, ore in cui l'insonnia, l'assenza di distrazioni e il peso del silenzio rischiano di amplificare il dolore mentale e la sensazione di solitudine, offrendo ora un riparo immediato a chiunque cerchi una voce dall'altra parte del filo in ogni momento della giornata.
1: Oltre 15.000 persone hanno preso parte alla 41esima adunata sezionale degli Alpini, al raduno del secondo raggruppamento che riunisce le sezioni di Lombardia, Emilia Romagna, Bergamo. Ha celebrato i 105 anni della sezione delle Penne Nere con la grande sfilata partita da Chorus Live e arrivata in piazzale Alpini con diretta ieri su Bergamo TV e sul sito dell'Eco di Bergamo. Ma sentiamo il bilancio di questi tre giorni con Giuseppe Lupi.
2: Bergamo ha accolto oggi la 41esima adunata sezionale degli Alpini e l'adunata del secondo raggruppamento che raccoglie la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Una manifestazione che è iniziata al Chorus Life, lo sfilamento è iniziato alle 10.30 e si è concluso poco dopo le 13 in Piazzale degli Alpini con il passaggio della stecca. L'anno prossimo l'adunata sezionale sarà nel Basso Sebino a Castelli Calepio, mentre quella del secondo raggruppamento sarà a Varese. È stata l'occasione per richiamare nuovamente i valori alpini, ma soprattutto per guardare avanti anche al mondo dei giovani. Hanno aperto infatti la sfilata i ragazzi dei campi scuola che quest'anno hanno raggiunto le diverse migliaia di partecipanti. Un'occasione anche per rilanciare l'idea di portare a Bergamo l'adunata del 2029.
3: Bergamo è una delle nostre roccaforti, come si suol dire, dell'Associazione Nazionale Alpine e degli alpini in generale, e qui ovviamente l'entusiasmo, la partecipazione si sentono, si percepiscono, e con loro ovviamente anche tutto il territorio, tutti i cittadini non solo di Bergamo ma della provincia di Bergamo sono con noi. Ecco, è un bel momento, sono stati tre giorni importanti. Oggi c'è la chiusura con la sfilata, che è il momento per noi più significativo dal punto di vista, ecco così, della presenza, però è anche il momento in cui noi vogliamo trasmettere quel messaggio forte, quello di saper stare insieme, quello di saper condividere e con questo di saper essere pronti quando c'è bisogno. Non siamo pronti solo per fare la sfilata, ma quando c'è un'emergenza, quando la gente ha bisogno, gli alpini rispondono presente.
4: È un'emozione che dura da tre giorni, ma quando ci si trova col cappello in testa per ricordare che il nostro poi scopo dell'associazione è quello del non dimenticare, l'emozione è forte. Oggi in modo particolare, perché il numero degli alpini presenti con i loro familiari, con gli amici, è notevole. Stiamo celebrando un appuntamento storico, i 105 anni, una tre giorni che vuole appunto sottolineare questo traguardo, perché i 100 anni purtroppo non avevamo potuto goderli e viverli e celebrarli nel dovuto modo, perché eravamo ancora tutti condizionati, castigati dall'indesiderato ospite Covid. Oggi siamo qua per la prima volta al Chorus Live, un luogo di recente costruzione, un luogo che il 90% dei presenti non aveva mai visto, ma soprattutto un luogo che ci permette di ricordare, come ho avuto modo di dire, ricordare i nostri vecchi. Ho ricordato e ringrazio ancora i nostri vecchi che 105 anni fa hanno trovato la forza di costituirsi in associazione. Un grazie per cui al primo presidente Ubaldo Riva, ma a tutti quei presidenti, tutti gli alpini, semplici o graduati che fossero, che hanno dato fiato e gambe alla storia dell'associazione. Qua al Chorus Live abbiamo ricordato un altro storico vecchio della nostra sezione, Domenico Bosatelli, che è stato l'ideatore, purtroppo non ha potuto godere di questa straordinaria mattinata, però siamo qua.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, tutta per Bergamo.
5: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Benvenuti a questa nuova settimana con Tutto Atalanta News. Il saluto e il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Atalanta, passi avanti, ma adesso serve di più. Questo è il titolo che campeggia a pagina 32 a firma di Paolo Vavassori. Ma come da tradizione nel dopogara noi commentiamo la partita con il giornalista dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno e ben ritrovato Piero, buona settimana anche a te.
8: Buongiorno Fabrizio, grazie per l'invito e buona settimana a tutti.
7: È un piacere come sempre averti con noi. Credo che in redazione avete veramente un po' azzeccato il concetto più che il...
8: Ci abbiamo provato.
7: No, complimenti, perché... è un po' l'interrogativo che si pongono tutti i tifosi. Io poi, come sempre, conduco il dopogara sulle frequenze di Radio Alta, seguo Corner, seguo i social e leggo, ma adesso serve di più. Ma molti si interrogano quando arriverà questo di più? Punto di domanda, a te l'ardua sentenza, risposta, dai.
8: Ma possiamo... possiamo solo affidarci a chi ne sa di più, chi conosce il calcio, che parla di 3-4 mesi generalmente necessari per vedere i frutti del gioco di Sarri. Possiamo affidarci, come abbiamo fatto questa mattina anche sull'Eco di Bergamo con Matteo Spini, ai precedenti, cioè vedere dove e come Sarri al primo anno ha fatto con le sue squadre, e vediamo che tutto sommato a Napoli era partito peggio, alla Lazio era partito peggio. Quindi diciamo che ci sta, oltretutto sia soprattutto al Napoli che anche alla Lazio arrivava comunque a prendere in mano squadre che già avevano qualcuno dei suoi concetti di gioco. Qui si tratta proprio di una rivoluzione clamorosa, quindi forse potrebbe servire anche qualcosa in più, insomma servirà tempo, e qui la parola d'ordine è pazienza, è un altro invito. Sarri ha bisogno di tempo proprio perché è già difficile far digerire il suo gioco a una squadra nuova, quando poi arrivi in una squadra che per 10 anni ha fatto tutt'altro diventa ancora più complicato.
7: Ecco, il termine pazienza è stato definito esattamente da Cesare Zapperi all'inizio dell'estate, quando era stato annunciato Sarri. Lui aveva detto: ragazzi, per il suo gioco bisognerà aver tempo. Tant'è vero che poi nell'occhiello, giustamente, Matteo Spini, buongiorno Matteo, ecco, gli possiamo dare il buongiorno, Piero?
8: Sì, senz'altro.
7: Va benissimo.
8: Buona settimana anche a Matteo.
7: Buona settimana anche a Matteo. Con l'Atalanta le difficoltà sono maggiori perché il cambio di gioco è radicale. Anche con Empoli, Napoli e Lazio l'allenatore stentò prima di volare. Per cui Piero, pazienza. Cosa mi dici della gara contro il Cagliari, invece purtroppo persa?
8: Beh, quello che sostanzialmente hanno visto un po' tutti, qualche progresso sul piano del gioco, grossi problemi in difesa, direi, perché quando tu giochi con un certo tipo di squadre, e qui torniamo purtroppo a quello che è il tassello mancante di questo mercato che ha portato a Bergamo sicuramente giocatori di grande spessore, ma forse, o senza forse, è mancato in un tassello fondamentale per accelerare o rendere meno traumatica la ricostruzione sarriana, che era un centrale difensivo di personalità e abituato a giocare in un certo modo, che potesse anche fare un po' da guida ai compagni. L'abbiamo visto anche sabato, quando affronta squadre che si chiudono e ripartono in contropiede, ti prendono d'infilata, questa Atalanta soffre, e temo che in questa situazione sia destinata a soffrire un po' per tutta la stagione. Si tratterà di riuscire a fare più gol di quanti magari si rischierà di prenderne o se ne prenderà.
7: Anche perché il reparto offensivo è sicuramente esplosivo. Ho incrociato Italo Leidi, che saluto, all'esterno del Bastadio di Ponte San Pietro, e mi dice: ma con una coppia di difensori centrali così rischiamo sempre un po' troppo, e uso un eufemismo, se vogliamo, nel suo...
8: Sì, ma non... ecco, una cosa che vorrei fosse chiara: non è che noi critichiamo o sminuiamo la qualità individuale di Scalvini, né di Cossonou, né di Yen, né di Christensen. Si tratta proprio di giocatori sicuramente validi come difensori, che però hanno bisogno di tempo per assimilare dei nuovi meccanismi che in carriera non hanno fatto, o hanno fatto poco, o hanno fatto in maniera diversa. Per questo ci sarebbe voluta, dal mio punto di vista, una guida che facesse un po' anche da tramite in campo fra l'allenatore e la difesa. Poi il valore dei singoli è chiaro che non si discute.
7: Ecco, tanto per guardare in casa altrui, noi saremo domenica sera contro la vecchia signora Torino, giusto?
8: Sì, che non ecco. È che se la passi benissimo.
7: Ecco, no, perché l'amico Andrea Iannotta, che saluto, il nostro collega, mi ha scritto nel dopogara, mi ha detto, ma parlando poi di centrali, la Juve a Bremer, Lucumi, Kelly, se ho buona memoria, Gatti, sì. Vado così. Ho visto Bremer ieri fare delle cose veramente incresciose.
8: Sì, questo credo,
7: per cui voglio dire, neanche queste famose certezze poi lo sono.
8: Sì, ma poi allora, al di là delle prestazioni individuali, bisogna anche sempre considerare gli equilibri di squadra. E equilibri di squadra mi sembra che la Juve ne abbia pochi, anche perché si è imbottita di trequartisti, di fantasisti, non ha un centravanti, non ha un regista, per cui poi è chiaro che anche la difesa finisce per essere esposta a delle brutte figure, per di più contro un Sassuolo che anche a Bergamo, onestamente, pur con diverse assenze fra i titolari, aveva fatto una buona impressione. Aquilani è un ottimo allenatore, la squadra è equilibrata e comunque ben assortita, anche con individualità di un certo rilievo, e quindi questo Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque. Ha messo in difficoltà l'Atalanta e ha messo ancora più in difficoltà la Juve, perché l'ha battuta. Quindi adesso vediamo come la Juve reagirà domenica, e forse sarebbe stato meglio trovarla reduce da un risultato positivo.
7: Sono pienamente d'accordo con te. C'è un telespettatore che mi ha scritto, mi ha detto, ma Piero non commenta quest'oggi le pagelle, lo vuoi citare tu, perché ormai è un must.
8: Diego Pedrali.
7: Ecco, è un must.
8: L'unico bergamasco che legge le pagelle delle Coniberghe.
7: No, poi mi ha scritto, mi ha detto, sai che le edicole sono chiuse, si può fare anche l'abbonamento, Diego, online, io ce l'ho, penso ci sono decine di migliaia di bergamaschi che leggono il quotidiano, non lo so, Massimo Casari da Cochabamba. Ti abboni un attimino e alla mattina alle ore preste, si dice così, alle ore preste,
8: anche alle ore tarde della notte, volendo,
7: volendo, uno è lì tranquillo a letto, magari
8: dipende da come uno.
7: Io la mattina lo faccio sempre, se devo essere
8: dipende
7: sincero,
8: dipende dai ritmi di ciascuno.
7: La prima cosa che faccio,
8: leggo la notte quando arrivo a casa,
7: apro il tablet e mi leggo il nostro quotidiano cittadino. Però commentando le pagelle, questa è un'indicazione che diamo a tutti ovviamente con simpatia, carne secchi 6, Belanova 6 e mezzo, poi arriva la coppia centrale 5 e mezzo, Cossonou e Scalvini 5 a Cola, purtroppo sfortunato intervento decisivo, 6 a Samardžić, il nostro presidente 6 e mezzo, che sì, 6 Ederson, 6 CDK, 6 e mezzo Scamacca e 5 e mezzo Rowe. Piero, un ulteriore commento tuo è più che doveroso.
8: Beh, direi che sono voti in linea con quello che abbiamo visto, insomma, senza picchi in positivo, vediamo che il voto più alto è un 6 e mezzo, senza grossi picchi in negativo, perché non c'è stata la prestazione negativa di qualcuno. Sì, Colasina spaga l'episodio decisivo sul rigore, ma la difesa, insomma, non puoi dire che abbiano fatto disastri, però è chiaro che ci sono state alcune letture sbagliate, alcune interpretazioni tardive o non corrette, che hanno determinato queste insufficienze. Sono voti da partita che potevi pareggiare, potevi magari anche vincere con un po' di fortuna, hai finito per perdere, ma insomma poi lì il confine è abbastanza sottile. La prestazione è stata magari un po' sottotono, ma non disastrosa, ecco.
7: Ecco, non disastrosa, tanto è vero che poi Roberto Belingheri ha aperto la pagina di Corner nel dopogara dicendo, ma questa secondo lui è stata la migliore Atalanta di inizio stagione.
8: Sì,
7: e
8: sì,
7: ha scatenato veramente il putiferio.
8: Ne abbiamo dibattuto anche in redazione.
7: È vero, cioè, perché lui ha scritto questo, lo trovate su Corner, su Facebook.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: E lì veramente si sono rotti gli argini.
8: Beh, ma come è giusto o è comprensibile che sia, io onestamente ho visto meglio l'Atalanta col Cagliari dell'Atalanta che aveva vinto col Bologna, e magari di quella che aveva pareggiato con la Poel. Poi sai, i risultati dipendono da tanti fattori, da tanti episodi, però qualcosa di positivo si è visto, dai, penso, rispetto a precedenti esibizioni.
7: Ecco, non so cosa ne pensano i tifosi, anche perché Maurizio Corrighi in regia con Claudio Castelli, che ringrazio sempre, avevo promesso di proporre questa immagine che rappresenta un po' la storia di questi giovani Matusa. Roberto, il caro amico Palmer, Roberto, è sulla destra, eccolo lì che ci sta guardando. Le glorie delle brigate nerazzurre di Bergamo. Io poi so che tu hai il piacere, Piero, ce l'ho anch'io del resto, di ricevere dei messaggi da un nostro comune amico che entra anche nei dettagli. Lo vuoi salutare tu, perché ci tiene in modo particolare.
8: Sì, sicuramente salutiamo Omar, che con i suoi messaggi, Omar che è anche un tecnico a livello di settore giovanile, con i suoi messaggi ci illumina sempre sulle disquisizioni tattiche, e poi a parte quello sono sempre messaggi intrisi di cuore e di atalantinità che fanno sempre piacere, insomma.
7: Sicuramente, poi
8: è un dimostra che conosciamo ormai da 30 anni dai ritiri storici di Pinzolo, di Bressanone e quindi fa sempre piacere essere tornati dopo un po' di tempo in contatto con lui.
7: Ecco, l'ultimo argomento, poi sono extra calcistici, però c'è stato anche un dibattito in merito a questo, Piero. Bandiera, bandierina, qualcuno ha detto, qualcuno di abbastanza importante da Roma ha aggiunto un carico da 90 dicendo bisognava dedicargli uno striscione lungo tutta la curva, che riempiva addirittura la curva. Io, sai, su queste cose non mi pronuncio, perché ognuno ha le sue sensibilità.
8: Bisogna distinguere le scelte legittime professionali dalle questioni di cuore. È chiaro che quasi mai le due cose vanno d'accordo. De Rona ha fatto una scelta professionale, ha deciso di andare a Roma, rispettabile. Il resto sta al giudizio di qualcuno, però ecco, non mischiamolo di cuore. È un giocatore che, con i fatti di cuore, è un giocatore che ha dato tanto all'Atalanta, e poi ha fatto un'altra scelta di professione e di vita, appunto. Poi i giudizi, ognuno dal suo. Io lo sottolineo ancora una volta, preferisco parlare di Mario Pasalic, che non ha mai fatto magari dichiarazioni strappalacrime di amore eterno all'Atalanta, però è qui da 7 anni, fa un grandissimo lavoro, è preziosissimo, sta fuori tutti gli anni, parte fuori, si gioca al posto, gioca poco, gioca tanto, non si lamenta mai. Aveva tutto il diritto di rivendicare la fascia di capitano dopo le partenze di Jim City e De Ron, è stata data ad Ederson per una questione progettuale di fare un po' di Ederson dopo le vicende estive, il nuovo simbolo dell'Atalanta. Ecco, io veramente, se devo parlare di qualcuno in termini di professionalità ma anche di cuore, parlo di Mario Pasalic.
7: Ecco, ti ho fatto un virtuale applauso in precedenza, credo a nome di tanti nostri radioascoltatori, anche televisivamente parlando, perché sposo al 1000% questa tua considerazione su Mario Pasalic. Ho visto che questa sera non ci sarai nell'appuntamento di assoluto prestigio, perché
8: si celebra la vittoria della primavera
7: dici poco
8: primavera poi, che ieri poi in campionato è tornata a zoppicare un pochino, ma ci sta, sono giocatori molto giovani per la categoria e comunque erano reduci da una grande impresa, quindi ci sta che abbiano avuto un po' di calo.
7: Assolutamente imperdibile l'appuntamento con Matteo De Santis. Quiz, come sempre dalle ore 21, la regia ci sta proponendo quelli che saranno gli ospiti: Roberto Samaden, l'allenatore della Primavera Bosio, appunto, il decano Nado Bonaldi ed il giornalista del Corriere della Sera Cesare Zapperi. Io ti ringrazio, ti auguro una buona settimana, buon lavoro in redazione, ti tocca, Piero.
8: Grazie. Ciao. A te, sì, sì, siamo lì apposta. Ci vediamo settimana prossima, grazie e buona settimana a tutti.
7: Grazie a Piero Vailati, alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buona settimana a tutti.
5: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style, il rock come piace a te.
5: Spot, spot.
10: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
11: Tanghetti, affari perfetti.
10: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
11: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
13: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
14: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9.
13: Su Radio Alta e Bergamo TV, informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
14: 21 settembre, dalle 7. Vi aspetto.

0: piace a te. La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo. Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
5: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
5: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
1: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 13:59. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
5: He's a ranch hand. In a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet.

0: La musica grande.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
4: Spot, spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alt. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Cy Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 14:59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Arrivato il giorno dell'inizio delle elezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo.
2: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
3: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
4: Anno. Aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
5: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
2: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
6: Sono le parole del dirigente che sono molto belle, che augurava a tutti i genitori e a tutti i bambini una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
2: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
1: Vediamo ora com'è andato il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con l'esordio ufficiale delle BRT.
2: Il debutto del nuovo anno scolastico

0: disagio anche sulle linee ATB 7 e 9. Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo, tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso, causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole. E restiamo a parlare di scuole, perché ieri c'è stata l'inaugurazione della scuola primaria di Villongo. Sentiamo.
1: 5 anni di lavoro, 2 interventi da parte di 2 amministrazioni succedutesi, 1 di messa in sicurezza antisismica e 1 secondo di efficientamento energetico, per una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Inaugurata nel fine settimana la riqualificata scuola primaria Dante Alighieri di Villongo, che ospita con il via dell'anno scolastico 300 alunni dell'istituto comprensivo. Un progetto strategico e che ha visto l'implementazione di impianti e allestimenti di ultima generazione, ma anche nuovi servizi per le famiglie in ottica di favorire la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli del lavoro. Una riapertura attesa, non soltanto dal punto di vista edilizio, ma anche di organizzazione scolastica.
2: Abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare di Villongo. Questa è una bella giornata per il nostro paese, perché restituiamo alla cittadinanza un'opera bella, un'opera importante, un'opera altamente efficiente sotto il profilo ambientale e energetico. Non resta che dire buon anno scolastico ai nostri studenti.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
3: Spot, spot.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella

0: Spot. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia, il cancelliere tedesco Merz dichiara la pace è a rischio in Europa, esorto a prendere sul serio la minaccia. La rappresentante europea degli esteri Kallas dichiara l'obiettivo del raid del treno ucraino era spaventare l'Occidente. Per Parigi l'attacco al treno puntava a dividere gli alleati di Kiev. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102.73 al barile con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere. Come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, così in un messaggio il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
6: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, alla cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
5: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
12: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
13: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90. I'm so tired.

0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life. Un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Arrivato il giorno dell'inizio delle lezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo.
2: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
3: Quest'anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
4: Aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
5: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
2: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
6: Le parole del dirigente, che sono molto belle, inaugurava a tutti i genitori e a tutti i bambini una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
2: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
1: Ma vediamo ora com'è andato il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con l'esordio ufficiale delle BRT.
2: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato, almeno all'ora d'entrata, il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta, mentre su

0: dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole. Cambiamo argomento. Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del cimitero monumentale di Bergamo i funerali di Sandro Dallara, imprenditore sportivo bergamasco scomparso all'età di 82 anni. Un palmarès di successi nel motociclismo, soprattutto negli anni 60, ha dedicato gran parte della sua vita alla storica concessionaria che fu anche la prima in Italia e in Europa a commercializzare il modello Honda XR, con il quale la casa raggiunse successi in competizioni internazionali. Abile organizzatore di eventi sportivi di rilievo che hanno confermato la sua passione per le due ruote. Dallara lascia la moglie Carla, il figlio Vittorio con i nipoti e il fratello Ezio.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico, in particolare nello stretto di Hormuz, continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
4: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Ed ora la guerra in Ucraina. L'alta rappresentante europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia era chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles, Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
12: Radio Alta.
13: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene ora sei tu, amore. E fuori è buio, ma ci sei tu, amore. E fuori è buio.
1: Alta Play Yesterday.
2: Suona 2000.

0: Yesterday.
1: Generazione 2000.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alta.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri. Specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober. Yeah!

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È arrivato il giorno dell'inizio delle elezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo.
2: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
3: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
4: Anno. Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
5: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
2: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
6: Sono le parole del dirigente che sono molto belle, le augurava a tutti i genitori, a tutti i bambini, una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
2: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
1: Vediamo ora com'è andato il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con l'esordio ufficiale delle BRT.
2: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato, almeno all'ora d'entrata, il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta, mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee ATB 7 e 9. Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole.
1: E restiamo a parlare di scuole perché ieri c'è stata l'inaugurazione della scuola primaria di Villongo. Sentiamo.
7: 5 anni di lavoro, 2 interventi da parte di 2 amministrazioni succedutesi, uno di messa in sicurezza antisismica e un secondo di efficientamento energetico, per una spesa complessiva di 3 milioni e mezzo di euro. Inaugurata nel fine settimana la riqualificata scuola primaria Dante Alighieri di Villongo, che ospita con il via dell'anno scolastico 300 alunni dell'Istituto Comprensivo. Un progetto strategico e che ha visto l'implementazione di impianti e allestimenti di ultima generazione, ma anche nuovi servizi per le famiglie in ottica di favorire la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli del lavoro.

0: 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Altoplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questa nuova settimana con Tutto Atalanta News. Il saluto e il benvenuto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Atalanta, passi avanti, ma adesso serve di più. Questo è il titolo che campeggia a pagina 32 a firma di Paolo Vavassori. Ma come da tradizione nel dopogara noi commentiamo la partita con il giornalista dell'Eco di Bergamo, Piero Vailati. Buongiorno e ben ritrovato Piero, buona settimana anche a te.
5: Buongiorno Fabrizio, grazie per l'invito e buona settimana a tutti.
4: È un piacere come sempre averti con noi. Credo che in redazione avete veramente un po' azzeccato il concetto più che il...
5: Ci abbiamo provato.
4: No, complimenti, perché... è un po' l'interrogativo che si pongono tutti i tifosi. Io poi, come sempre, conduco il dopogara sulle frequenze di Radio Alta, seguo Corner, seguo i social e leggo, ma adesso serve di più. Ma molti si interrogano quando arriverà questo di più? Punto di domanda, a te l'ardua sentenza, risposta, dai.
5: Ma possiamo... possiamo solo affidarci a chi ne sa di più, chi conosce il calcio, che parla di 3-4 mesi generalmente necessari per vedere i frutti del gioco di Sarri. Possiamo affidarci, come abbiamo fatto questa mattina anche sull'Eco di Bergamo con Matteo Spini, ai precedenti, cioè vedere dove e come Sarri al primo anno ha fatto con le sue squadre, e vediamo che tutto sommato a Napoli era partito peggio, alla Lazio era partito peggio. Quindi diciamo che ci sta, oltretutto sia soprattutto al Napoli che anche alla Lazio arrivava comunque a prendere in mano squadre che già avevano qualcuno dei suoi concetti di gioco. Qui si tratta proprio di una rivoluzione clamorosa, quindi forse potrebbe servire anche qualcosa in più, insomma servirà tempo, e qui la parola d'ordine è pazienza, è un altro invito. Sarri ha bisogno di tempo proprio perché è già difficile far digerire il suo gioco a una squadra nuova, quando poi arrivi in una squadra che per 10 anni ha fatto tutt'altro diventa ancora più complicato.
4: Ecco, il termine pazienza è stato definito esattamente da Cesare Zapperi all'inizio dell'estate, quando era stato annunciato Sarri. Lui aveva detto: ragazzi, per il suo gioco bisognerà aver tempo. Tant'è vero che poi nell'occhiello, giustamente, Matteo Spini, buongiorno Matteo, ecco, gli possiamo dare il buongiorno, Piero?
5: Sì, senz'altro.
4: Va benissimo. Buongiorno,
5: buona settimana anche a Matteo.
4: Buona settimana anche a Matteo. Con l'Atalanta le difficoltà sono maggiori perché il cambio di gioco è radicale. Anche con Empoli, Napoli e Lazio l'allenatore stentò prima di volare. Per cui, Piero, pazienza. Cosa mi dici della gara contro il Cagliari, invece, purtroppo persa?
5: Quello che sostanzialmente hanno visto un po' tutti, qualche progresso sul piano del gioco, grossi problemi in difesa, direi, perché quando tu giochi con un certo tipo di squadre, e qui torniamo purtroppo a quello che è il tassello mancante di questo mercato che ha portato a Bergamo sicuramente giocatori di grande spessore, ma forse, o senza forse, è mancato in un tassello fondamentale per accelerare o rendere meno traumatica la ricostruzione sarriana, che era un centrale difensivo di personalità e abituato a giocare in un certo modo, che potesse anche fare un po' da guida ai compagni. L'abbiamo visto anche sabato, quando affronta squadre che si chiudono e ripartono in contropiede e ti prendono d'infilata, questa Atalanta soffre, e temo che in questa situazione sia destinata a soffrire un po' per tutta la stagione. Si tratterà di riuscire a fare più gol di quanti magari si rischierà di prenderne o se ne prenderà.
4: Anche perché il reparto offensivo è sicuramente esplosivo. Ho incrociato Italo Leidi, che saluto, all'esterno del Bastadio di Ponte San Pietro, e mi dice: ma con una coppia di difensori centrali così rischiamo sempre un po' troppo, e uso un eufemismo, se vogliamo, nel suo
5: sì, ma non è, ecco, una cosa che vorrei fosse chiara: non è che noi critichiamo o sminuiamo la qualità individuale di Scalvini, né di Cossonou, né di Yen, né di Christensen. Si tratta proprio di giocatori sicuramente validi come difensori, che però hanno bisogno di tempo per assimilare dei nuovi meccanismi che in carriera non hanno fatto, o hanno fatto poco, o hanno fatto in maniera diversa. Per questo ci sarebbe voluta, dal mio punto di vista, una guida che facesse un po' anche da tramite in campo fra l'allenatore e la difesa. Poi il valore dei singoli è chiaro che non si discute.
4: Ecco, tanto per guardare in casa altrui, noi saremo domenica sera contro la Vecchia Signora Torino, giusto?
5: Sì, che non, ecco, è che se la passi benissimo.
4: Ecco, no, perché l'amico Andrea Iannotta, che saluto, il nostro collega, mi ha scritto nel dopogara, mi ha detto: ma parlando poi di centrali, la Juve a Bremer, Lucumi, Kelly, se ho buona memoria, Gatti,
5: sì.
4: Vado così. Ho visto Bremer ieri fare delle cose veramente incresciose.
5: Sì, questo credo,
4: per cui voglio dire, neanche queste famose certezze poi lo sono.
5: Sì, ma poi allora, al di là delle prestazioni individuali, bisogna anche sempre considerare gli equilibri di squadra. E equilibri di squadra mi sembra che la Juve ne abbia pochi, anche perché si è imbottita di trequartisti, di fantasisti, non ha un centravanti, non ha un regista, per cui poi è chiaro che anche la difesa finisce per essere esposta a delle brutte figure, per di più contro un Sassuolo che anche a Bergamo, onestamente, pur con diverse assenze fra i titolari, aveva fatto una buona impressione. Aquilani è un ottimo allenatore, la squadra è equilibrata e comunque ben assortita, anche con individualità di un certo rilievo, e quindi questo Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque. Ha messo in difficoltà l'Atalanta e ha messo ancora più in difficoltà la Juve, perché l'ha battuta. Quindi adesso vediamo come la Juve reagirà domenica, e forse sarebbe stato meglio trovarla reduce da un risultato positivo.
4: Sono pienamente d'accordo con te. C'è un telespettatore che mi ha scritto, mi ha detto: ma Piero non commenta quest'oggi le pagelle, lo vuoi citare tu, perché ormai è un must.
5: Diego Pedrali.
4: Ecco, è un must.
5: L'unico bergamasco che legge le pagelle delle Coniberghe.
4: No, poi mi ha scritto, mi ha detto: sai che le edicole sono chiuse, si può fare anche l'abbonamento, Diego, online, io ce l'ho, penso ci sono decine di migliaia di bergamaschi che leggono il quotidiano, non lo so, Massimo Casari da Cochabamba. Ti abboni un attimino e alla mattina alle ore preste, si dice così, alle ore preste.
5: Anche alle ore tarde della notte, volendo.
4: Volendo, uno è lì tranquillo a letto, magari
5: dipende da come uno.
4: Io la mattina lo faccio sempre, se devo essere
5: dipende
4: sincero.
5: Dipende dai ritmi di ciascuno.
4: La prima io cosa che faccio, apro
5: la notte quando arrivo a casa,
4: apro il tablet e mi leggo il nostro quotidiano cittadino. Però commentando le pagelle, questa è un'indicazione che diamo a tutti, ovviamente con simpatia. Carne secchi 6, Belanova 6 e mezzo, poi arriva la coppia centrale 5 e mezzo, Cossonù e Scalvini 5 a Cola, purtroppo sfortunato intervento decisivo, 6 a Samardzic, il nostro presidente 6 e mezzo, che sì 6 Ederson, 6 CDK, 6 e mezzo Scamacca e 5 e mezzo Rowe. Piero, un ulteriore commento tuo è più che doveroso.
5: Beh, direi che sono voti in linea con quello che abbiamo visto, insomma senza picchi in positivo, vediamo che il voto più alto è un 6 e mezzo, senza grossi picchi in negativo, perché non c'è stata la prestazione negativa di qualcuno. Sì, Colasina spaga l'episodio decisivo sul rigore, ma la difesa, insomma, non puoi dire che abbiano fatto disastri, però è chiaro che ci sono state alcune letture sbagliate, alcune interpretazioni tardive o non corrette che hanno determinato queste insufficienze. Sono voti da partita che potevi pareggiare, potevi magari anche vincere con un po' di fortuna, hai finito per perdere, ma insomma poi lì il confine è abbastanza sottile. La prestazione è stata magari un po' sottotono, ma non disastrosa, ecco.
4: Ecco, non disastrosa, tanto è vero che poi Roberto Belingheri ha aperto la pagina di Corner nel dopogara dicendo: ma questa secondo lui è stata la migliore Atalanta di inizio stagione.
5: Sì,
4: e
5: sì,
4: ha scatenato veramente il putiferio.
5: Ne abbiamo dibattuto anche in redazione.
4: È vero, cioè, perché lui ha scritto questo, lo trovate su Corner, su Facebook.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: E lì veramente si sono rotti gli argini.
5: Beh, ma come è giusto o è comprensibile che sia, io onestamente ho visto meglio l'Atalanta col Cagliari dell'Atalanta che aveva vinto col Bologna e magari di quella che aveva pareggiato con la Poel. Poi sai, i risultati dipendono da tanti fattori, da tanti episodi, però qualcosa di positivo si è visto, dai, penso, rispetto a precedenti esibizioni.
4: Ecco, non so cosa ne pensano i tifosi, anche perché Maurizio Corrighi in regia con Claudio Castelli, che ringrazio sempre, avevo promesso di proporre questa immagine che rappresenta un po' la storia di questi giovani Matusa. Roberto, il caro amico Palmer, Roberto, è sulla destra, eccolo lì che ci sta guardando. Le glorie delle brigate nerazzurre di Bergamo. Io poi so che tu hai il piacere, Piero, ce l'ho anch'io dal resto, di ricevere dei messaggi da un nostro comune amico che entra anche nei dettagli. Lo vuoi salutare tu, perché ci tiene in modo particolare.
5: Sì, sicuramente salutiamo Omar, che con i suoi messaggi, Omar che è anche un tecnico a livello di settore giovanile, con i suoi messaggi ci illumina sempre sulle disquisizioni tattiche, e poi a parte quello sono sempre messaggi intrisi di cuore e di atalantinità che fanno sempre piacere, insomma.
4: Sicuramente, poi
5: è un dimostra che conosciamo ormai da 30 anni dai ritiri storici di Pinzolo, di Bressanone e quindi fa sempre piacere essere tornati dopo un po' di tempo in contatto con lui.
4: Ecco, l'ultimo argomento, poi sono extracalcistici, però c'è stato anche un dibattito in merito a questo, Piero. Bandiera, bandierina, qualcuno di abbastanza importante da Roma ha aggiunto un carico da 90 dicendo: bisognava dedicargli uno striscione lungo tutta la curva, che riempiva addirittura la curva. Io, sai, su queste cose non mi pronuncio, perché ognuno ha le sue sensibilità.
5: Bisogna distinguere le scelte legittime professionali dalle questioni di cuore. È chiaro che quasi mai le due cose vanno d'accordo. De Rona ha fatto una scelta professionale, ha deciso di andare a Roma, rispettabile. Il resto sta al giudizio di qualcuno, però ecco, non mischiamolo di cuore, un giocatore che con i fatti di cuore, un giocatore che ha dato tanto all'Atalanta e poi ha fatto un'altra scelta di professione e di vita, appunto. Poi i giudizi ognuno dal suo. Io lo sottolineo ancora una volta, preferisco parlare di Mario Pasalic, che non ha mai fatto magari dichiarazioni strappalacrime di amore eterno all'Atalanta, però è qui da 7 anni, fa un grandissimo lavoro, è preziosissimo, sta fuori tutti gli anni, parte fuori, si gioca al posto, gioca poco, gioca tanto, non si lamenta mai. Aveva tutto il diritto di rivendicare la fascia di capitano dopo le partenze di Jim City e De Ron, è stata data ad Ederson per una questione progettuale di fare un po' di Ederson dopo le vicende estive, il nuovo simbolo dell'Atalanta. Ecco, io veramente, se devo parlare di qualcuno in termini di professionalità ma anche di cuore, parlo di Mario Pasalic.
4: Ecco, ti ho fatto un virtuale applauso in precedenza, credo a nome di tanti nostri radioascoltatori, anche televisivamente parlando, perché sposo al 1000% questa tua considerazione su Mario Pasalic. Ho visto che questa sera non ci sarai nell'appuntamento di assoluto prestigio, perché
5: si celebra la vittoria della primavera
4: dici poco
5: primavera poi... che ieri poi in campionato è tornata a zoppicare un pochino, ma ci sta, sono giocatori molto giovani per la categoria e comunque erano reduci da una grande impresa, quindi ci sta che abbiano avuto un po' di calo.
4: Assolutamente imperdibile l'appuntamento con Matteo De Santis, come sempre dalle ore 21, la regia ci sta proponendo quelli che saranno gli ospiti: Roberto Samaden, l'allenatore della Primavera Bosio, appunto, il decano Nado Bonaldi ed il giornalista del Corriere della Sera Cesare Zapperi. Io ti ringrazio, ti auguro una buona settimana, buon lavoro in redazione, ti tocca, Piero.
5: Grazie.
4: Ciao.
5: A te, sì, siamo lì apposta. Ci vediamo settimana prossima, grazie e buona settimana a tutti.
4: Grazie a Piero Vailati, alla nostra regia, come sempre grazie a voi, buona settimana a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
6: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
8: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Charlie Gere torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gere e Cat Burns, Small Talk.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
5: Before I get

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

sopra il mare, tranquillo con te, su questa barca che se ne va. Sembra quasi

0: Play Yesterday. Gli anni 90.
1: Se vuoi, chiamiamo adesso.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
3: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Arrivato il giorno dell'inizio delle elezioni, tante emozioni per i più piccoli, tante aspettative per i più grandi. Sentiamo.
5: Suona la campanella per il nuovo anno scolastico. Anche nella provincia di Bergamo gli studenti hanno ripreso le lezioni. Un ritorno in aula con qualche novità e con le pile cariche dopo le vacanze estive, per quanto la realtà territoriale si ritrovi a fare i conti con un quadro complesso tra cambiamenti didattici e criticità strutturali. Dall'emozione dei più piccoli alle aspettative dei più grandi, l'arrivo a scuola è sempre carico di sorprese. L'impatto del calo demografico continua però a farsi sentire svuotando le aule, mentre l'organizzazione dell'attività didattica deve affrontare le consuete difficoltà legate alla copertura delle cattedre rimesse a bando.
6: Questo anno scolastico lo vedo bene, spero di ricavarne esperienze positive come gli anni passati e soprattutto di migliorare e mantenere comunque il buon rapporto che ho sia con i miei professori che con i miei compagni.
7: Anno. Mi aspetto un anno un pochino tosto per quanto riguarda la scuola, però comunque un anno in cui conservare dei ricordi che poi mi rimarranno sempre.
8: Questo è un po' il mio anno decisivo in cui capire bene cosa voglio fare nel futuro, che percorso seguire, e quindi spero che questo anno mi aiuterà a trovare un po' la mia strada.
5: Per quanto riguarda l'organico dei docenti, nella Bergamasca si registrano 589 nuove immissioni in ruolo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
9: Sono le parole del dirigente che sono molto belle, inaugurava a tutti i genitori, a tutti i bambini, una scuola che sia di testa, di cuore, soprattutto di mani e di piedi.
5: Particolarmente delicata rimane la situazione del sostegno, un ambito caratterizzato da un aumento costante delle certificazioni a fronte di una carenza strutturale di insegnanti specializzati. Nel territorio bergamasco sono stati assegnati 3.489 docenti di sostegno.
4: Vediamo ora com'è andato il primo giorno di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con l'esordio ufficiale delle BRT.
5: Il debutto del nuovo anno scolastico per circa 147.000 studenti bergamaschi ha messo subito sotto pressione il trasporto pubblico locale e la viabilità cittadina, anche se tutto sommato, almeno all'ora d'entrata, il traffico è risultato meno critico del previsto. È comunque ancora troppo presto per tracciare un vero e proprio bilancio sulla tenuta delle strade. Con il ritorno in aula, TB e TEB hanno attivato l'orario invernale per potenziare le corse di autobus, tram funicolare e dei BRT nelle fasce di punta, mentre sulla mattinata ha pesato la protesta dei lavoratori di Arriva Italia con braccia incrociate tra le 8.30 e le 12.30 e qualche disagio anche sulle linee ATB 7 e 9. Sotto osservazione speciale la nuova linea BRT al suo primo vero banco di prova dopo i giorni di avvio. Dalle 7 del mattino i mezzi hanno viaggiato a pieno carico, registrando fino ad un centinaio di persone a bordo tra studenti e lavoratori. I bus si sono riempiti progressivamente alle fermate di Laglio, Dalmine ed Osio, arrivando già saturi al villaggio degli Sposi. Non sono mancati lievi ritardi lungo il percorso causati dall'invasione delle corsie dedicate da parte dei veicoli privati e dalle fermate allungate per le richieste di indicazioni da parte dei passeggeri. Nonostante una convivenza con il traffico automobilistico ancora da calibrare, i numerosi studenti a bordo hanno promosso la nuova linea per i loro spostamenti verso le scuole.
4: E restiamo a parlare di scuole perché ieri c'è stata l'inaugurazione della scuola primaria di Villongo. Sentiamo.
10: 5 anni di lavoro, 2 interventi da parte di 2 amministrazioni succedutesi, uno di messa in sicurezza antisismica e un secondo di efficientamento energetico, per una spesa complessiva di 3 milioni e mezzo di euro. Inaugurata nel fine settimana la riqualificata scuola primaria Dante Alighieri di Villongo, che ospita con il via dell'anno scolastico 300 alunni dell'Istituto Comprensivo. Un progetto strategico e che ha visto l'implementazione di impianti e allestimenti di ultima generazione, ma anche nuovi servizi per le famiglie in ottica di favorire la conciliazione tra i tempi della scuola e quelli del lavoro. Una riapertura attesa, non soltanto dal punto di vista edilizio, ma anche di organizzazione scolastica.
11: Abbiamo inaugurato la nuova scuola elementare di Villongo. Questa è una bella giornata per il nostro paese, perché restituiamo alla cittadinanza un'opera bella, un'opera importante, un'opera altamente efficiente sotto il profilo ambientale e energetico. Non resta che dire buon anno scolastico ai nostri studenti.
4: Cambiamo argomento. Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa del cimitero monumentale di Bergamo i funerali di Sandro Dallara, imprenditore sportivo bergamasco scomparso all'età di 82 anni. Un palmarès di successi nel motociclismo, soprattutto negli anni 60, ha dedicato gran parte della sua vita alla storica concessionaria che fu anche la prima in Italia e in Europa a commercializzare il modello Honda XR, con il quale la casa raggiunse successi in competizioni internazionali. Abile organizzatore di eventi sportivi di rilievo che hanno confermato la sua passione per le due ruote. Dallara lascia la moglie Carla, il figlio Vittorio, con i nipoti e il fratello Ezio. Giornata della prevenzione del suicidio, casi in aumento anche nella bergamasca, potenzia l'attività di servizio telefono amico.
5: Cresce l'ombra del disagio psicologico e aumentano vertiginosamente le richieste d'aiuto, ma Bergamo la risposta sceglie di scendere in strada per non lasciare solo chi soffre. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, i volontari di Telefono Amico hanno allestito un presidio a colle aperto per incontrare i cittadini, rompere i tabù e fare informazione, mentre in serata Porta San Giacomo si è tinta simbolicamente di blu. Un'iniziativa territoriale che si inserisce in un quadro segnato da numeri drammatici anche a livello locale. Nella bergamasca si registrano in media tra i 70 e i 90 suicidi all'anno, con un picco toccato nel 2021 di 98 casi accertati. Una piaga che ha visto oltre 1000 vittime in provincia in un decennio e che oggi mostra un'ulteriore impennata dei segnali di sofferenza. A livello nazionale, nei primi 6 mesi del 2026, l'associazione ha raccolto oltre 4200 contatti da parte di persone con pensieri suicidari o in ansia per un caro, segnando un più 24% rispetto al 2025. A preoccupare soprattutto la risposta delle nuove generazioni, con il 53% delle chiamate e dei messaggi che proviene da giovani under 35. Di fronte a questa emergenza, dal 1 settembre il servizio di ascolto, raggiungibile al numero unico nazionale 02 23 27 23 27, ha compiuto un passo decisivo diventando operativo H24 per 365 giorni all'anno. L'estensione alla fascia notturna nasce dalla necessità di presidiare i momenti più critici della giornata, ore in cui l'insonnia, l'assenza di distrazioni e il peso del silenzio rischiano di amplificare il dolore mentale e la sensazione di solitudine, offrendo ora un riparo immediato a chiunque cerchi una voce dall'altra parte del filo in ogni momento della giornata.
4: Oltre 15.000 persone hanno preso parte alla 41esima adunata sezionale degli Alpini, al raduno del secondo raggruppamento che riunisce le sezioni di Lombardia, Emilia Romagna, Bergamo. Ha celebrato i 105 anni della sezione delle Penne Nere con la grande sfilata partita da Chorus Live e arrivata in piazzale Alpini con diretta ieri su Bergamo TV e sul sito dell'Eco di Bergamo. Ma sentiamo il bilancio di questi 3 giorni con Giuseppe Luppi.
12: Bergamo ha accolto oggi la 41esima adunata sezionale degli Alpini e l'adunata del secondo raggruppamento che raccoglie la Lombardia e l'Emilia Romagna. Una manifestazione che è iniziata al Chorus Life, lo sfilamento è iniziato alle 10.30 e si è concluso poco dopo le 13 in Piazzale degli Alpini con il passaggio della stecca. L'anno prossimo la adunata sezionale sarà nel Basso Sebino a Castelli Calepio, mentre quella del secondo raggruppamento sarà a Varese. È stata l'occasione per richiamare nuovamente i valori alpini, ma soprattutto per guardare avanti anche al mondo dei giovani. Hanno aperto infatti la sfilata i ragazzi dei campi scuola, che quest'anno hanno raggiunto le diverse migliaia di partecipanti. Un'occasione anche per rilanciare l'idea di portare a Bergamo la adunata del 2029.
13: Bergamo è una delle nostre roccaforti, come si suol dire, dell'Associazione Nazionale Alpina e degli alpini in generale, e qui ovviamente l'entusiasmo, la partecipazione si sentono, si percepiscono, e con loro ovviamente anche tutto il territorio, tutti i cittadini non solo di Bergamo ma della provincia di Bergamo sono con noi. Ecco, è un bel momento, sono stati 3 giorni importanti, oggi c'è la chiusura con la sfilata, che è il momento per noi più significativo dal punto di vista, ecco così, della presenza, però è anche il momento in cui noi vogliamo trasmettere quel messaggio forte, quello di saper stare insieme, quello di saper condividere, e con questo di saper essere pronti quando c'è bisogno. Non siamo pronti solo per fare la sfilata, ma quando c'è un'emergenza, quando la gente ha bisogno, gli alpini rispondono presente.
14: È un'emozione che dura da 3 giorni, ma quando ci si trova col cappello in testa per ricordare, che il nostro poi scopo dell'associazione è quello del non dimenticare, l'emozione è forte. Oggi in modo particolare, perché il numero degli alpini presenti con i loro familiari, con gli amici, è notevole. Stiamo celebrando un appuntamento storico, i 105 anni, una 3 giorni che vuole appunto sottolineare questo traguardo. Perché? Perché i 100 anni purtroppo non avevamo potuto goderli e viverli e celebrarli nel dovuto modo, perché eravamo ancora tutti condizionati, castigati dall'indesiderato ospite Covid. Oggi siamo qua per la prima volta al Chorus Life, un luogo di recente costruzione, un luogo che il 90% dei presenti non aveva mai visto, ma soprattutto un luogo che ci permette di ricordare, come ho avuto modo di dire, ricordare i nostri vecchi. Ho ricordato e ringrazio ancora i nostri vecchi che 105 anni fa hanno trovato la forza di costituirsi in associazione. Un grazie per cui al primo presidente Ubaldo Riva, ma a tutti quei presidenti, tutti gli alpini, semplici o graduati che fossero, che hanno dato fiato e gambe alla storia dell'associazione. Qua al Chorus Life abbiamo ricordato un altro storico vecchio della nostra sezione, Domenico Bosatelli, che è stato l'ideatore. Purtroppo non ha potuto godere di questa straordinaria mattinata, però siamo qua.
4: Basta violenza, le donne della CISL in piazza con un gazebo tutto al femminile.
5: Le donne pensionate della CISL sono scese in piazza a Bergamo per dire no alla violenza di genere e riaccendere i riflettori su un'emergenza sociale senza sosta. Con un gazebo interamente al femminile, allestito in Largo Belotti, il coordinamento delle pensionate dell'organizzazione sindacale ha incontrato i cittadini per sollecitare una profonda riflessione collettiva sull'escalation di aggressioni e femminicidi che ha segnato anche l'ultima stagione estiva.
15: Soprattutto dopo questa estate terribile di catena ininterrotta di femminicidi, seguita magari dal femminicidio e suicidio del violento, stragi familiari, non se ne può più. È una catena troppo lunga, va cambiata una mentalità.
5: Tra le priorità indicate dalla CISL Bergamo per contrastare il fenomeno emergono richieste concrete: l'introduzione dell'educazione sessuale ed affettiva fin dai banchi di scuola per prevenire la cultura del possesso, un deciso potenziamento delle risorse destinate ai centri antiviolenza territoriali e una maggiore continuità di attenzione nei confronti di un fenomeno criminale che continua a non trovare arresto.
16: Ogni lunedì l'appuntamento stasera in diretta dalle 21 con tutta Atalanta per fare il punto della situazione sulla squadra nero-azzurra, che sabato sera è stata sconfitta per 2-1 in casa dal Cagliari, lo stadio di Bergamo, ed è la seconda sconfitta consecutiva nelle prime 4 giornate di campionato per la formazione allenata da mister Sarri, che rimane ferma a quota 6 punti in classifica. Adesso domenica sera alle 20:45 ci sarà la trasferta di Torino contro la Juventus, un'altra squadra uscita con le ossa rotte da questa giornata di campionato causa la sconfitta ieri sera per 3-2 arrivata al 93esimo contro il Sassuolo. Per quel che riguarda i neroazzurri, quindi Juventus-Atalanta domenica alle 18 a Torino in trasferta, partita che precederà la sosta della Serie A, perché sarà una maxi sosta, la novità di quest'anno, 3 settimane di stop per gli impegni delle nazionali in Nations League, che sono stati raggruppati tutti in 20 giorni, 2 soste in 1, diciamo così, e dunque 20 giorni di stop. Da lì in avanti, probabilmente dalla metà di ottobre, inizierà il vero campionato un po' per tutti, non soltanto per l'Atalanta, che ripartirà dalla sfida in casa contro il Venezia, dall'esordio nella fase campionato della Conference League. Ma un passo per volta, adesso c'è da riflettere su cosa non ha funzionato contro il Cagliari e su cosa, su dove l'Atalanta deve migliorare. Riproverà contro la Juventus lo squalificato Gaetano, che ha scontato il turno di squalifica con il Cagliari, la prima da titolari per Kessi e Rowe, che sono da rivedere, devono trovare soprattutto la miglior condizione per poter essere utili nel gioco di questa Atalanta. Ne parliamo stasera, in dove celebreremo in studio la vittoria della Supercoppa italiana da parte della Primavera Nero-Azzurra. Un trofeo in casa Atalanta è sempre una notizia, non deve passare inosservato, quindi in studio per celebrare la Supercoppa italiana vinta dai giovani talenti nero-azzurri ci saranno il responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden, e l'allenatore della Primavera, Giovanni Bosi. Con loro anche il decano degli allenatori bergamaschi, Naldo Bonaldi, e il giornalista Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms 335-6969-423 oppure via email all'indirizzo di posta elettronica tuttatalanta@bergamotv.it, per cui l'Atalanta, la prima squadra, l'analisi della sconfitta contro il Cagliari con la moviola e le dichiarazioni post partita, ma anche la prossima sfida contro la Juventus a Torino domenica alle 18, e il settore giovanile con la vittoria della Supercoppa da parte della Primavera. Vi aspetto alle ore 21 stasera a tutta Atalanta.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

sun. Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Radio Alta. Sono le 19:58.

This is going out to the whole wide west side.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.